attendi con chi con signor magna con i cupi camita i tai cutrissimo anche cupa passito. Grazie papà, tu qui signor c'hai mantanto. Grazie ni qui Kiko con agli amici o ai chi sai arriva munca che i pugno non manta con agli amici o ai chi arriva munca che i cuidados intensivos c'hai manta. Señor, milagro y kiwan ay pai kuy. Señor, milagro y quita que hoy que pataman churay kuy, papacito, papá. Señor, ay yumpas, familiampas, nanas, tancasia. Guarmayanampas y aguarta, huacasin, huacunapas, huacasianco.